0: Aprendi uno, fatta e uno, se uno mate qui, se uno mate. Non vorrei dire mai qui, ma se no, se no, se no, se no, se no, se no.
1: Kids. It's only if we got it, eh?